0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
1: Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi yaka da kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo.
2: Paras kram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirela lan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.